Anch'io sto solando. Voi dare che comprare. Le mone se battaglio. Ma il visto il